ma che caldo fa, andiamo via da qua. Vorrei solo un prato, un vino ghiacciato, un filo di vento che passa lontano. E devo ancora scriverla, ora vivo poi ci penso da.

0: tanto scuro, non si può vedere più niente.
1: Non avere paura. Ci sono.
0: No. Non è la tua casa.
1: Mia moglie. Presto la troviamo.